metti un periodo buio lì, senza amore, in cerca di una notte fatta per bere. E fai di tutta la tua vita un bicchiere, aspetti, aspetti, aspetti, aspetti. Aspetti un'alba che ti porti a dormire.

noi denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo sul podio. Che tristezza, mamma mia, che c'è, che vuoi, che giri il mondo intero, però non parti mai.

WhatsApp. Perché non è che si è preso male, nah, però che palle sta velocità. Cosa ti costa quel piccolo gesto? Può cambiare il senso, almeno un suo lo fa. Vogliamo tutti risparmiare tempo, e poi con questo tempo in più cosa si fa? Bah, noi lo sprechiamo e ci sentiamo falliti.